wali, wanga huo, mboga mboga, unapata vitamini, unapata maharage, unapata protini, alafu unapata na tunda. Safi kabisa. Safi. Unaondoka unamloka.